0: prego palà. Metteci le bocche a mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Un papà in prego palà. Metteci le bocche a mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Un papà in prego palà.
1: Sa mamma in prego palà. Ma tata in prego palà.